Na cabeça do Ralqueira, muro e lunuma tu chucarel. Debe dafte di cautu, care mandel kiki daftu. Soro raci ci sova, andal muro ya casa tu santo.